lo stupore oppresso, il mio otto incanto in proprio va, ricerca in va se stesso, se stesso.

dallo stupore oppresso. Il mio porto in campo i propo ricerca in van se stesse.